sai fare. Se tu vuoi rovino che non sai fare. Ma se faccio lo scegliere al giorno. Ma se faccio lo scegliere al giorno. Ma se faccio lo scegliere al giorno. Ma se faccio lo scegliere al giorno. Ma se faccio lo scegliere al giorno. Ma se faccio lo scegliere al giorno. Ma se faccio lo scegliere al giorno. Ma se faccio lo scegliere al giorno. Ma se faccio lo scegliere al giorno. Ma se faccio lo scegliere al giorno. Ma se faccio lo scegliere al giorno. Ma se faccio lo scegliere al giorno. Ma se faccio lo scegliere al giorno.